due mani, bellissima mani, le tue grandi piedi, il tuo naso, bella ragazza.